0: Mini, sono un bel intanto, vediamo io.
1: Ora sono tutti sui che.
2: Lourdes de la Gruta.
3: Radio Murta, una radio d'aquí, feta

0: Sono Noelia da Falonice.
1: Sono Pilar de Sondoca.
2: Sono Pilar de Sonserra.
3: Radio Murta, una radio d'aquí feta per...